0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo già si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter.